questa notte. Quanto adorna e ginevra si adorna di sue vesti, cerca imitarla in tutto, disponi come lei e più. E poi, nelle sue stanze,

suo scudiero portò viso la corte e Cristo al mar vicino quasi un baleno.

0: l'alba reale si distingue dall'altre, allor che forte resiste a colpire iniqua sorte.
1: Qual preludio funesto?
0: Aria sventura.

espose il vero, e quando mi sia chi la difenda, l'accusa, e soffre sostener col

0: vergogna! L'appello!
1: S'altri non me, io l'onor mio difendo!
2: Fermo, signor! Non manca difesa l'innocenza!